0: Bimor.
1: Ho pisente no stasso, a che ode, completo candela. Yeah, yo gangsta.
2: Mami, ho